ma per Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo, balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tu pie morir io mo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte